0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo programma di Arcobaleno Musicale.
3: In compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.
3: Ben ritrovato Mario, sempre un piacere averti qui. Cominciamo subito con la tua scaletta musicale. Comincia con Massimo Ranieri.
2: Sì, con Jesus.
3: Seguito da Linda De Sousa.
2: Con Lisboa.
3: Mino Reitano ci canta
2: Una chitarra 100 illusioni.
3: E Amira Wilghagen e Patrizio Buone
2: con Amigos para Siempre. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Nini Rosso
0: con Arlecchinata,
1: l'orchestra di James Last
0: con Te Partirò,
1: Wendy Kochel-Koren
0: con un brano di Ennio Morricone, La Califa,
1: e Lucio Dalla e Mario Frangulis
0: con Canzone.
1: A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFM 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con Ariele Dombale
0: con Quizás, Quizás, Quizás,
1: l'orchestra di Al Caiola
0: con Luna Rossa,
1: Giovanni Zarrella
0: con Mi piace
1: e la grande Gianna Nannini che ci canta
0: Volare.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Adesso andiamo ad ascoltare Claudio Barzotti
0: con la mamma,
1: Sylvie Vartan
0: come un ragazzo
1: e Petula Clark
0: con Cara Felicità.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, però ci rimane sempre tempo per un'ultima bellissima canzone. Mario, a te la parola.
1: Abbiamo l'orchestra di Waldo de los Rios con Coro a bocca chiusa dell'opera Madame Butterfly.
0: Allora, questa è l'ultima canzone di oggi. Sì, una bellissima canzone operatica.
1: Sì.
0: Allora noi ci diamo appuntamento a, ti lascio dire, la settimana prossima, giovedì dalle 2 alle 3,
1: sabato mattina alle 5
0: e senza scordare domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario, grazie a tutti per l'ascolto.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

ucean. E triste ricordare ciò che fu, sogni della prima giovinezza.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione e la leggenda del rock Frank Marino si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.

0: potrai posare sul bianco tuo velo.
1: Quando... Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!